radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Jessica Morlacchi e Red Canzian, la donna del mio amico. Un omaggio ai Pooh.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: nulla, oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare è rosso, di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
1: E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio. Di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato. Questa è Radio Piemonte Sound. Felice di accompagnarvi.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

immediata, diretta. Lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio. La radio della vostra città.

0: un omaggio a Fabrizio De André con Rimini.
1: Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei, figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco.

Lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduta a Cuba nella rivoluzione.

portantina. Lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste cattolico le dice: ho inventato un regno e lui l'ha macellato su di una croce di legno. E due errori ho commesso.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: Sound Amica Radio, semplicemente la radio della tua città.
1: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, siamo al volo, ciao.

visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Musica, news, attualità, cultura e tanto altro. Anche sui social, sito, Facebook ed Instagram. Basta un semplice like per rimanere sempre aggiornato.
1: Ciao, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Simone Cristicchi con Canzone per te, era il Sanremo del 2013 nella serata delle cover.

0: cellulare.
1: E ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, la radio che viaggia con te.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noah. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Arisa con Ancora tu di Battissimo Gol.

0: frequenza che senti è musica in città.
1: Fiume San Cric, per ricordare Fabrizio De André ci hanno pensato i Pinguini Tattici Nucleari.

divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni.

0: ce l'ho io la notizia. Perché lui l'ha trovata e la sta custodendo, perché è un foglio. Sposate i Bassotti che sono fedeli. Non noi ne avevamo credo. Già parlato un tempo, ti ricordi?
1: Ah, se non allora, sbaglio, sì, sì, adesso che mi
0: le
1: ricordo.
0: Donne devono evitare di scegliere gli uomini alti come mariti, oh. Vanno bene come occasionali amanti, ma per natura sono traditori. Sì. I Bassotti, e qui ne abbiamo uno, perché lo abbiamo detto tante volte che sei Bassotto, quindi non.
2: Quel metro e 60 così.
1: No,
2: insomma,
1: metro e 65. No. Un metro 65 scarso, che sono 5 centimetri.
2: Si dice 1,60 m abbondante.
1: Ah, adesso cortesia. È già cambiato, certo. Dalle 10 di stamattina.
0: Stai, perché con la vecchiaia ti stai rimpicciolendo. Io sto rimpicciolendo, ve lo dico. Ve lo...
2: Si curva in generale e quindi ci siamo.
1: Si curva!
0: Si curva, signor San. Comunque, hanno scomodato anche degli scienziati, per dirlo, non è che l'ha raccontata.
2: Anche perché l'uomo alto solitamente è egocentrico, egoista e quindi più avvezzo al tradimento. Invece noi bassi, che siamo. Noi siamo più vicini, proprio siamo, abbiamo i piedi ben per terra, ben saldi per terra, e sappiamo quali sono i nostri limiti, e quindi già bene che ci è andata di sposare una donna, almeno ce la teniamo, no?
1: Questo è un ragionamento.
2: È vero o no?
1: È un ragionamento molto vero, reale, realista.
2: Ragazzi, quindi voi ditemi un po' se vi piace quello più alto per forza, eh?
1: No, per forza no.
2: No.
0: No.
1: A parte
0: no.
1: Che ci vuole un attimo, cioè, no, io parlo no. Anche per me, ma
0: lasciamo stare, non entriamo in queste cose.
1: Già 10 centimetri in più è altissimo.
0: Sì, esatto.
3: Sì, va bene.
1: Cioè, io ricordo quando dovevo intervistare quelli della pallavolo.
0: Sì, che ti mettevi sì, col microfono. Con la... Vabbè, lasciamo stare, dai.
4: L'allegria delle badole online.
0: Volevo dirti che è arrivata un'altra mail. Sai, per quelle robe lì che lui sì. Compra, no? Praticamente, se tu vuoi che il gioiello di famiglia si, no?
1: Diciamo abbia alte performance.
0: Brava.
3: No, quello costa, di stamattina riguarda proprio le proporzioni.
1: Ah sì?
0: Sì, siamo sulle dimensioni adesso.
1: E cosa capito? Bisogna fare un trapianto?
0: Allora, no, lui è perché insomma noi donne non ci riguarda sta roba. Compri quella roba lì che ti vogliono propinare con sì, sì. $49, neanche caro.
1: Sì. Te la cavi.
0: E allora facciamo, cioè 20 li metti tu, 29 li metto io, così perché sono più grande. No? Facciamogli sto regalo.
1: Sì, sì. Infatti.
0: Se arriva
1: no, perché stamattina è arrivato.
0: Lui ci va a ravanare sopra.
1: Sì, perché stamattina è arrivato vestito come ieri, però sì. Ci ha tenuto a specificare che
0: era
1: è andato bianco. E voilà. Quindi direi pensate, che questo investimento possiamo farlo.
3: Sì, pensate allo stato di perenne vessazione in cui vivono gli uomini in questo
0: perenne
3: studio.
0: Perenne vessazione.
1: Tu ti sei confessato, hai detto chiaro, sono vestito come ieri, ma non ho fatto quello che potete immaginare.
3: Sì, ma lui Stella ha deciso che io non sono sufficientemente proporzionato senza sapere.
0: Ma no,
3: voglio dire.
0: E che se continuano ad arrivare queste mail e lo vuoi più grande, lo vuoi più vivo, lo vuoi più.
3: Magari siete voi che no. Vi informate per i vostri.
1: Tu devi capire.
3: Cioè, cosa c'entro io per forza? Non ho capito.
1: Dario, è statisticamente provato che quando un uomo mette piede qui per un certo periodo, non so come possa accadere, che cominciano ad arrivare queste mail. Allora io capisco gli algoritmi, tutto quel che vuoi, ma
0: i nostri computer, attenzione, hanno un'anima, esatto. Questo l'avevamo già scoperto.
1: E queste mail che arrivano così.
5: Risate, ironia e buona musica. Le badole online.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: saluto a Radio Piemonte Sound.
1: Saluto a Radio Piemonte
2: dagli Eugeni.
3: Ciao ragazzi, grazie. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata, vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili, accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata.

diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.

0: non dirmelo a me.
1: Next. Un buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vi accompagneremo passo dopo passo in questo risveglio tra i grandi successi e le hit più amate del momento.

0: Sono le 6.
1: Tra un grande successo del passato e uno recente, vi ricordiamo anche quali sono i compleanni da festeggiare quest'oggi, che hanno a che fare col mondo della musica e non solo.
2: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani.
4: Omaggio Pino Daniele da parte di Fiorella Mannoia, Senza te.

0: praticamente dopo la rivendicazione su Le Monde, bisogna che ci sia un vertice, no? Si crede, si cerca un vertice Roma-Parigi, perché loro dicono che insomma i soldi erano loro, quindi insomma praticamente è loro.
1: Cioè, no? Territorio francese quello lì diventa, cioè vorrebbero.
0: Beh, sai, loro intanto dicono, l'avete costruita con i nostri soldi,
1: quindi...
0: e quindi è nostra, hai capito? Ma c'è gente che dice, ridateci la Corsica e la Giotone, la Gioconda, e noi vi mandiamo anche un bidet, così almeno vi passano quelle robe lì.
2: Potrebbe essere un'idea.
0: Ecco.
1: Secondo me effettivamente la fonte di tutte le loro idee è poi la mancanza del bidet, perché se te lo facessi ogni tanto magari non avresti quei pruriti che poi ti fanno venire queste idee del cavolo.
0: Hai capito, hai capito. Poi insomma basta andare al Louvre e si sa che lì ci sono tante cose, non perché Leonardo da Vinci loro lo chiamano Leonardo.
1: Sì, Leonardo da Vinci.
0: No, Cici, l'Empere.

0: dava l'occhiale magari un po' spesso, se vogliamo dire, Nicola. Un po' spesso,
1: però
0: erano gli anni 60.
1: Andavano, andavano. Mandate la draga, dai, cominciate a mandare la draga.
0: Ah, vogliono prendersi gli scalini anche.
1: Pure! Non è che ci siamo sbagliati noi, abbiamo capito Trinità dei Monti e vogliono Trinità invece in provincia di Cuneo.
2: Le Badole Online, il mix dei sorrisi.
0: Le coppie scoppiano di giovedì, a questa questione di feeling, secondo questo studio le coppie litigherebbero 312 giorni all'anno, quasi sempre per delle cretinate, no? Dalla ricerca emerge che quasi sempre la moglie ti sarà più nervosa entrando in centro rispetto al marito.
3: Beh, questo è ovvio.
0: Allora, lanciamo subito un sondaggio, perché che cosa vogliamo fare?
3: È chiaro.
0: Siamo mica qua a pettinare le bambole.
4: È sempre colpa delle donne alla fine.
0: Se gli uomini lasciano però l'asse del coso alza, non è più piacevole.
3: Ma devi
0: se
3: litigare?
0: Uomini... No, litigare
3: secondo me.
0: Si litiga per altre cose, però vabbè.
3: No,
0: dai.
3: Questa direzione, che voi donne siete molto impulsive su certe cose, quindi saltate su.
0: Allora, i motivi di lei: la tavoletta del water lasciata alzata, il rotolo della carta igienica che gli uomini non sostituiscono mai e quando è finito te lo lasciano lì, le luci lasciate sempre accese. Allora, tutte queste cose qua non me ne può fregare di... Vabbè. Fare zapping in TV mentre lei parla o cerca di seguire un programma, quello dà fastidio.
3: No, ok, ok.
0: Fazzoletti sporchi abbandonati qui là a casa, ma con chi vivete?
3: Ma appunto,
0: cioè, ma scusa, ma non ho capito. E poi le tazze sporche lasciate in giro per la casa, gli asciugamani umidi gettati sul letto per terra, non tirare lo sciacquone. Allora, la mia domanda è: ma con chi vivete?
3: No, virgola. Posso capire che effettivamente noi uomini sbagliamo su certe cose, però il problema lì è che voi donne reagite male, cioè basterebbe dire le cose in modo diverso.
0: Sì, questo è vero. Allora, attenzione, si arriva il giovedì, allora cosa fate? Uscite con gli amici, lui esce con gli amici.
3: Perfetto,
0: di lui, lei esce con gli amici di lei. E secondo me non si litiga, si fa così.
3: Anzi,
0: un po' di
3: si litigherà poi dopo, però.
0: Cosa hai fatto? Non sono passato da lì, non eri al bar a fare l'aperitivo, dove eravate? E poi si fa un po' di risa. Comunque, alla fine della paciara, vedi socia come siamo fortunate.
4: Eh sì, è una gran fortuna essere tra sé e sempre, almeno eviti tutti questi problemi.
0: Oh, hai fame, mangi.
4: È una gran fortuna, è vero.
0: Fai
4: puoi uscire, esci, puoi stare a casa,
3: del caffè
4: in
3: giro per casa.
0: E non hai bisogno di dire, guarda, c'è una cosa lì, ma però sai, lui non viene volentieri.
2: Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio

0: tutti gli appassionati di stelle e astrologia all'ascolto, tenetevi pronti perché arriva il nostro oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata e vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata.

0: Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Ho due o tre barzellettine magiche che mi hanno raccontato, però poi se non mi scrivo un appunto...
2: La vecchiaia, arteriosclerosi.
1: Massimo, poi come le... cioè, mezza parola, ci arrivo, ma è quella mezza parola che è bellissima.
2: Beh, proviamo, vai. Io
1: bellissima, c'è una piemontese, ferma lì. Un tipo che... la faccio in italiano? Sì, così la capiscono tutti, va. Indio, se vogliamo.
2: Vai, parla.
1: Allora, un tipo che incontra un parroco e gli dice: guarda, sono caduto, un casino, stavo andando al mattino a fare il bidet e guarda, sono scivolato, è successo veramente una grana, e insomma mi sono spaccato. Dice: ma che casino, ma cioè due di campagna, no?
2: Certo.
1: Ma che darmagio, sai, poi gliela butta anche un po' in piemontese, fa: sì, ma adesso l'ho perso, senti, il telefono mio popolo.
3: No, possiamo rimandare a domani?
1: No, aspetta, aspetta che ce la faccio.
2: Dai che la clessidra sta girando.
1: No, a un certo punto...
2: Il fatto che ride e non sa la barzelletta.
1: Ma sì, ma io sto ridendo perché non me la ricordo. Beh, a un certo punto lui fa l'altro. Aia.
2: Adesso ha fatto così, dai. All'altro.
1: No, adesso no. Mi riprendo, la racconto domani.
2: Se vuoi ti riprendo io con una telecamera.
1: La racconto domani. Va bene, concludiamo. Va, la mia barzelletta è andata come andata.
2: Non è proprio andata, direi.
3: Abbiamo raccontato la fine, ecco.
1: Vabbè, dai.
2: Se qualcuno la sa, scrivetecela, gliela leggiamo.
1: No, adesso vedrete che piano piano imparerò a fare anche quello.
2: Hai 24
1: imparerò
2: ore.
1: Come fare l'arrosto, fare anche la barzellettiera.
4: Badole Online.
1: Mi ha fatto vedere che oggi ha la calzamaglia. La calzamaglia sembra diabolic.
3: Come l'uomo
1: sotto,
3: ragno.
1: Sotto il jeans. No, ma allora il jeans.
2: Con calzettoni invernali.
3: E i calzettoni dei lumberjack più che altro. Dei
2: sì,
3: boscaioli.
2: Esatto. Ma sto entrando nel clima. Sapete che sabato e domenica vado a provare per la prima volta la motosega.
1: Vai.
2: C'è Barba Brisio che mi insegna.
1: Stavamo parlando della tua calzamaglia,
2: sì.
1: Che sei vestito, cioè sotto come diabolic.
2: Certo.
1: Sopra
2: come... normale, come un impiegato normale, come un ragioniere.
1: Come un boscaiolo, direi. Più che un ragioniere. Oggi non mi sembri tanto ragioniere,
2: no,
1: ma ascolta. Ma e metterti un paio di pantaloni un po' più spessi, perché il jeans è...
2: Sì, ci ho anche pensato, ma...
1: Ma magari un pantalone di velluto.
2: Sì, potevo farlo, ma l'avevo già messo la settimana scorsa. Ho detto, boh, no, vado avanti col jeans e mi metto la calzamaglia sotto. Vabbè,
1: perché
2: stamattina io ho rischiato seriamente di non venire.
1: Come mai?
2: Allora, io di notte, grazie al mio dentista, metto un bite, che è praticamente una sorta di protezione dei denti, di plastica, che per chi bruxa evita di consumarti i denti.
1: Ok.
2: O stamattina
1: perché
2: non
1: tu hai anche quello.
2: Ho anche quello, Roberto.
1: Bruxi.
2: Stamattina non riuscivo
1: a togliere il bite.
2: 10 minuti per togliere il bite.
1: Oh,
2: che a un certo punto ho detto, e mo che faccio?
1: Quindi eri lì a metà? Cioè tipo dentiera che si stacca?
2: No, era rimasta proprio incollata.
1: Perché non riesci a parlare col bike?
2: No, perché come fai a parlare?
1: Non lo so, io non ce l'ho.
2: Non riesco. Hai tutta la parte sopra che è imballata, capito?
1: Hai capito.
2: Ma non riesci a mangiare, non riesci a farti
1: niente. Hai la parte sopra che è imballata.
2: Sì, il palato.
1: Meno male che non è la parte sotto. Buongiorno!
2: Quella a posto, l'ho messa al caldo.
1: Con la calzamaglia.
2: Sai come suda oggi qua dentro?
1: Signor.
5: Le Badole Online.
6: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: Sono le 6:30.
1: Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi. La musica che ha accompagnato la vostra vita su Pianeta Italia ogni giorno alle 11.

0: Francesco Cataldo ci racconta la giornata di oggi attraverso i compleanni, le curiosità e gli eventi che hanno fatto la storia.
1: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noah. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeo.

0: adesso il nostro consueto appuntamento con le stelle, l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata e vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i

0: vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un saluto da Giuseppe Ferreri, ciao. Come si fa?

0: dosate di buon gusto, l'allegria, la simpatia e quegli aneddoti che vi ricordate nel tempo e che ancora oggi vi fanno sorridere. Tutto questo nel meglio delle Badole Online.
1: Abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
2: Le Badole Online, pillole di storia.
3: Ma tu hai fatto un incontro al buio?
4: Sei giovane, lavori in radio, ti telefonano, ti chiedono: ma ci vediamo?
5: Sì, dai, no. Insomma, ci si vediamo.
1: Ma non ci credo.
4: Vabbè, ma c'avevo 20 anni.
1: Non ci credo.
4: Tu non hai mai fatto incontri al buio?
1: No.
4: Da quando lavoravi in radio?
1: No.
4: Niente.
1: No, ma guarda che le donne non cucano come maschi,
4: Io cucavo abbastanza,
1: i maschi.
4: Sì. Poi a togliermela di dosso, appunto, in quanto cozza, fu parecchio complicato.
1: Tu cucavi abbastanza?
4: Sì,
1: che è una notizia.
4: O cucavo in radio, non c'avevo possibilità, perché passavo lì dalle 7 del mattino alle 8 di sera e quindi insomma non avevo grandi possibilità di uscire.
1: Vedi che mercoledì, quando non c'è carne, potresti aprire tu. Vedi? È perfetto. Va bene. Va bene.
4: Perfetto.
1: Così cambiamo anche un po' voce.
3: No, perché dalle 7 del mattino alle 8 della sera direi che hai una chance. Però anche tu ormai sei fuori dal mercato.
4: Soprattutto sono fuori dal mercato e sono vecchio e stanco. Allora, ha fatto scalpore. Sì.
1: Fa la curta, va, fa la Macurta. Le autorità giapponesi cercano di spingere le nuove unioni. Hanno inventato una sorta di Tinder di Stato. Le prefetture organizzano incontri al buio per combattere questa situazione. Tu te la vedi in prefettura Cuneo, tutti i single, tutti schedati.
4: Oh.
1: E poi fanno in una burnia, mettono, sai, il nome di uno e il nome dell'altro. E poi questi si incontrano, poi altri due.
4: 158 e 25, unitevi, prego.
1: Ah, tu l'hai già pensata così?
4: Sì, con i numeri, perché poi c'è la privacy, no? E quindi puoi chiamare solo col numerino. Ma a me non piace, non fa niente. Adesso la conosci,
1: sì,
4: almeno
1: adesso
4: per 5
1: la conosci perché fai un po' di questa roba, sai, questo incontro al buio.
4: Ti porto a vedere la mia collezione di turbanti, se vuoi. Tutti colorati.
1: Sì, anche le rose.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ascoltiamo la sua versione di Bang Bang.

0: E siamo arrivati al momento dell'informazione. Ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia, in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi spazio all'informazione locale con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i titoli per questo martedì 23 giugno di Cuneo della nostra provincia, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, una vita indipendente per i disabili. La legge c'è, vanno trovate risorse. Il dibattito sulla riforma che dovrebbe realizzare uno dei diritti fondamentali che oggi è negato. L'assessore regionale Marro, la sperimentazione in Italia è lenta, ma il Piemonte è avanti. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata all'arte del sognatore di Neive, l'omaggio del paese al professore e pittore Giorgio Cardino. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato al titolo di apertura, diritti senza risorse. E poi sempre in primo piano troviamo Paolo Heritier, professore ordinario di filosofia del diritto. Il tema delle risorse è certamente centrale, ma non è l'unico. Dobbiamo superare un modello centrato sui servizi standard. E poi ancora dichiara, la sperimentazione va utilizzata come un'occasione per costruire buone pratiche dal basso. Voltiamo pagina 43, piano collina UNESCO. Il documento di gestione 2025-2031 è stato illustrato ieri a Palazzo Banca d'Alba. Rappresenta la strategia attraverso la quale il sito intende conservare e trasmettere alle generazioni future il proprio valore universale. A pagina 47 passiamo alla cronaca. Morto nell'esplosione per una fuga di gas idraulico a processo. Un anno di reclusione la pena richiesta dal pubblico ministero, secondo cui l'artigiano non avrebbe verificato bene l'impianto. La vittima, 66 anni di Savigliano, era deceduta il 27 ottobre del 2021 dopo il ricovero per lesioni riportate nella deflagrazione. Sempre a pagina 47, la gardetta chiusa ad auto e moto, decine di esercenti schierati per il no. La replica del sindaco di Canosio, percentuale minima nell'area, 200 attività. Questi erano i principali titoli che riguardano Cuneo, la nostra provincia, sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora le aperture del web con targato CN. Alba, variazione di bilancio da 2,3 milioni, 1 milione per capitale dell'arte contemporanea 2027, presentata in commissione la sesta variazione al bilancio 2026-2028, risorse anche per la bocciofila, le aree esterne e la viabilità del nuovo asilo in corso Europa. Cunodice.it in apertura, operazione salva stampa, Manassero contro la fondazione, sono perplessa, la sindaca manifesta netta contrarietà alla manovra che ha portato all'ingresso di Borgna nel CDA del giornale, malumori anche in maggioranza e tra i comuni di CRC. Cuno24.it in apertura, le blatte in centro storico. Il comune di Cuneo risponde, interventi mirati, non immobilismo. Il comune di Cuneo risponde alle accuse di immobilismo sulle blatte in centro storico, interventi mirati sul suolo pubblico, coordinamento con ACDA e obbligo di disinfestazione per i condomini, decisive le segnalazioni dei cittadini. Idea Web TV, anche qui troviamo il titolo che abbiamo già letto sul quotidiano La Stampa, sui paesaggi vitivinicoli UNESCO, nuovo piano di gestione tra comunità locali e giovani. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda il nostro territorio, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Jason Mraz con Wordplay, con I'm Yours, scusate, oggi è il suo compleanno, compie 49 anni, appunto questa è la canzone, forse più una delle più celebri che ha scritto. Sono le 7:20, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, grazie per aver scelto le nostre frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Cominciamo insieme questa mattina con la musica, con l'informazione, con le nostre immancabili rubriche. Cominciamo questa giornata quindi col piede giusto e con il sorriso, grazie alle Badolle Online.
1: È la scienza che finalmente dà un perché alle mie passeggiate in
2: campagna. Ci cambi la giornata oggi.
3: Vai in campagna, tu dopo pranzo fai la passeggiatina sotto, insomma, in via Roma. E quindi come le fai?
1: No, in città cioè, avete già troppo smog. No, avete già troppo smog, non voglio contribuire. Camminare facendo puzzette fa bene alla salute, e stiamo parlando del fart walking, una breve camminata leggera, solitamente di 10-15 minuti, dove però scateni la tua marmitta.
3: Scateni la tua marmitta, no, è bellissima.
1: Cammini, allora, due o tre passi, ci sta ogni tanto, soprattutto il mattino. Allora, devo dire, se uno fa la passeggiata mattutina, che è tutta la notte lì, Carmen, allora
3: oggi hai già il premio, perché sì, scateni la tua marmitta, cioè proprio... e la battuta della settimana.
1: Sai che mi piace molto l'automotive, quindi volevo infilarci la battuta.
2: L'angolo della scienza, l'angolo di Gianfranco Pantaleo.
1: No, ma i benefici: migliora la motilità, che non so cosa significhi, ma intestinale.
2: La motilità intestinale.
1: Il moto intestinale.
2: Ecco, quello che tu fai,
1: roba lì.
2: Ecco, va là.
1: Riduce la ristitichezza, altro che bifidus e quelle robe. Cara Marcuzzi, sei indietro, la passeggiata col fart walking ti devi fare, e allevi a bruciori e reflusso, sì, hai capito? Sì.
3: Reflusso e bruciori sono... Sì. Vedi, sì. Allora anch'io devo...
1: Ragazzi,
3: devo scatenare la mia marmitta.
1: Quindi fatelo scorre jogging se volete.
3: Io ho un turbo diesel.
1: Soprattutto non scorreggiatevi al primo tentativo se non riuscite, perché...
3: Non scoraggiatevi se non scorreggiate.
1: Più o meno, funziona così.
3: Va bene, dai.
1: Domani tutti quanti.
3: Scateniamo le marmitte.
4: Badolle Online, in pillole, il meglio del meglio.
2: Questo è il bon ton del Times.
3: Io direi che siamo d'accordo su tutto.
5: L'uomo perfetto.
3: Troviamone uno così.
5: Eccomi.
3: No? Sì. Cos'è?
5: Eccomi. Più un buon silenzio. Ma non vi sembra un gentleman?
3: Vieni qui. Vieni qui.
5: Vado lì.
2: I nuovi rituali dei parrucchieri alla moda e sono molto particolari.
3: Ti prego, guardalo. E sei uguale a quello che portava
2: con la scatola dello speaker punk.
5: Però dentro c'è la Coca-Cola, giuro.
4: Badolle Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00.

0: Un estratto dall'album O Vita del 2017 di Jovanotti, che era Le Canzoni. Qualche istante per qualche consiglio utile, poi torniamo ancora con la musica. Max Gazzè, Ti sembra normale, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Amici di Radio Piemonte Sound, da Max Gazzè un caro saluto e speriamo di vederci presto.

0: Max Gazzè con Ti sembra normale ci ha accompagnato fino alle 7.31 per questo martedì 23 giugno, dunque è tempo di informarci. Lina alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista all'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara e Alicia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Il tempo di una canzone e poi spazio all'informazione locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, una vita indipendente per i disabili. La legge c'è, vanno trovate risorse. Il dibattito sulla riforma che dovrebbe realizzare uno dei diritti fondamentali che oggi è negato. L'assessore regionale Marro dichiara: la sperimentazione in Italia è lenta, ma il Piemonte è avanti. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata all'arte del sognatore di Neive, l'omaggio del paese al professore pittore Giorgio Cardino. Voltiamo pagina, in primo piano dedicato al titolo di apertura troviamo poi anche Paolo Heritier, professore ordinario di filosofia del diritto, che dichiara: il tema delle risorse è certamente centrale, ma non è l'unico. Dobbiamo superare un modello centrato sui servizi standard. E poi ancora: la sperimentazione va utilizzata come un'occasione per costruire buone pratiche dal basso. Voltiamo a pagina, siamo a pagina 43, il piano Colline UNESCO. Il documento di gestione 2025-2031 è stato illustrato ieri a Palazzo Banca d'Alba. Rappresenta la strategia attraverso la quale il sito intende conservare e trasmettere alle generazioni future il proprio valore universale. A 12 anni dall'iscrizione nella lista, il sito UNESCO apre una nuova fase del proprio percorso di tutela e valorizzazione con l'adozione del piano di gestione 2025-2031. Troviamo anche le dichiarazioni di Marina Chiarelli, assessore regionale alla cultura. È un progetto con cui decidiamo come custodire e far crescere questo grande patrimonio. Passiamo alla cronaca, pagina 47, morto nell'esplosione per una fuga di gas idraulico a processo. Un anno di reclusione, la pena richiesta dal pubblico ministero, secondo cui l'artigiano non avrebbe verificato bene l'impianto. La vittima, 66 anni, di Savigliano, era deceduta il 27 ottobre 2021 dopo il ricovero per le ustioni riportate nella deflagrazione. Poi ancora, sempre a pagina 47, la Gardetta chiusa auto e moto, decine di esercenti schierati per il no. La replica del sindaco di Canosio, percentuale minima nell'area 200 attività. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. Vediamo ancora l'apertura del web con i quotidiani online. Targato CN in apertura, Alba, variazione di bilancio da 2,3 milioni, 1 milione per capitale dell'arte contemporanea 2027, presentata in commissione la sesta variazione al bilancio 2026-2028, risorse anche per la bocciofila, le aree esterne e la viabilità del nuovo asilo in corso Europa. Cunodice.it in apertura, l'operazione salva stampa, Manassero contro la fondazione, sono perplessa. La sindaca manifesta netta contrarietà alla manovra che ha portato all'ingresso di Bornia nel CDA del giornale. Malumore anche in maggioranza e tra i comuni di CRC. Cuno24.it in apertura, le blatt in centro storico, il comune di Cuneo risponde. Interventi mirati, non immobilismo. Il comune di Cuneo risponde alle accuse di immobilismo sulle blatt in centro storico. Interventi mirati sul suolo pubblico, coordinamento con NAGDA e obbligo di disinfestazione per i condomini. Decisive le segnalazioni dei cittadini. Vediamo ancora Idea Web TV che apre con i paesaggi vitivinicoli UNESCO, il titolo che abbiamo già trovato sul quotidiano La Stampa. Nuovo piano di gestione tra la comunità locali e i giovani. Questi sono i titoli principali di Cuneo della nostra provincia. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Sophie and the Giants con Purple Machine Disco, era Paradise, ci ha accompagnato fino alle 7.46. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Come di consueto siamo giunti al momento dell'astrologia, di scoprire segno per segno cosa hanno in serbo per noi le stelle per questo martedì 23 giugno.

Siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata, vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili, accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata.

0: Gaia con Bossa Nostra, siamo giunti alle 7.51, ancora un buongiorno a tutti voi. Cominciamo insieme questa giornata con il piede giusto e con il sorriso. Quest'anno le Badole Online compiono 25 anni, programma cult di Radio Piemonte Sound che invece ne celebra 50. Per questo motivo abbiamo selezionato il meglio per il meglio solo per voi.
1: La manutenzione del maschio. Prego,
2: bisogna
1: socia.
2: Riconoscerlo, i maschi hanno il cervello più grosso. E questo è quando dicono gli studiosi. Nelle donne i neuroni sono vicini uno all'altro, le informazioni viaggiano velocemente. In natura il grande però non è sempre sinonimo di maggiore.
3: A fronte di queste premesse,
2: i ricercatori hanno stilato il manuale per la corretta manutenzione del maschio.
1: Quindi cosa bisogna farla? Di
3: olio e filtro.
1: E poi?
3: Poi pastiglie, freni, tutto a posto, la controllatina alla cinghia, l'acqua, i livelli
2: qui
3: dell'acqua.
2: Ci sono i consigli per capire i maschi e andare d'accordo con loro.
1: No, ma dai,
2: anche quando lui non mente, ma racconta una cosa che non è proprio esattamente al 100%, le donne se ne accorgono. Un noto antropologo era stato aggredito dalla moglie per essersi voltato ad adocchiare una bella femmina di passaggio.
3: Okay.
2: Lui, che non si è arreso, ha soldato una squadra di tecnici perché andassero in giro forniti di sensori per documentare il comportamento di uomini e donne, e quindi lui si è giustificato fornendo un documento scientifico alla moglie.
1: Intanto, comunque,
2: l'è prese lo stesso.
1: Ah, sì? Lei gliel'ha data?
2: Certamente, l'ha aggredito.
1: Oh, signore!
3: Una cosa del tipo: l'unione fa la forza, dice, lo fanno tutti perché io non devo farlo. Un po' come quando si andava a scuola.
1: Allora, a me fanno ridere quelli che lo fanno ma non vogliono farsi vedere.
2: E questo noto antropologo, visto che se le era prese dalla moglie, ha scoperto con questo studio che le donne guardano gli uomini più volte e con maggiore intensità di quando non facciano i maschi. La differenza è che gli uomini devono girare la testa e a volte girano anche il busto, quindi te ne accorgi?

0: milioni di anni la facoltà di controllare con sguardi rapidi gli eventuali attacchi di animali rapaci che avrebbero aggredito i figli. Certo. Quindi sai che le donne
1: arriva tutto da lì, arriva tutto dall'animale rapace,
2: dal rapace. Si tratta sempre di rapaci.
0: Ecco. Ma oltre a ruotare il busto, queste cose qui, c'è una differenza strutturale tra maschi e femmine nel linguaggio, perché gli uomini danno informazioni, le donne comunicano emozioni. E questo è un disastro.
2: Sembra uno spot.
0: Un uomo in una giornata riesce a sfornare 7.000 parole, una donna arriva a 21.000 senza alcun problema, quindi potrebbe anche farne 50.000 di parole.
1: Hai capito? Noi siamo fuori noi
2: forse
1: budget,
2: qualcosa in più addirittura.
1: Fuori gioco, io e...
2: Che no. I soci qua.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle parole online.

0: È tempo di passare la linea alla redazione nazionale, perché è tempo di informarsi con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
1: Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
2: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
1: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
2: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i titoli di cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, una vita indipendente per i disabili. La legge c'è, vanno trovate risorse. Il dibattito sulla riforma che dovrebbe realizzare uno dei diritti fondamentali che oggi è negato. L'assessore regionale Marrone, la sperimentazione in Italia è lenta, ma il Piemonte è avanti. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata all'arte del sognatore di Neive, l'omaggio del paese al professore pittore Giorgio Cardino. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura. Troviamo poi il colloquio con Paolo Eritier, professore ordinario di filosofia del diritto, che dichiara: il tema delle risorse è certamente centrale, ma non è l'unico. Dobbiamo superare un modello centrato sui servizi standard. La sperimentazione va utilizzata come un'occasione per costruire buone pratiche dal basso. Voltiamo pagina al piano colline UNESCO. Il documento di gestione 2025-2031 è stato illustrato ieri a Palazzo Banca d'Alba. Rappresenta la strategia attraverso la quale il sito intende conservare e trasmettere alle generazioni future il proprio valore universale. A 12 anni dall'iscrizione nella lista, il sito UNESCO apre una nuova fase del proprio percorso di tutela e valorizzazione con l'adozione del piano di gestione 2025-2031. Troviamo anche le dichiarazioni di Marina Chiarelli, assessore regionale alla cultura. È un progetto con cui decidiamo come costruire e far crescere questo grande patrimonio. Passiamo a pagina 47 e alla cronaca: morto nell'esplosione per una fuga di gas idraulico a processo. Un anno di reclusione, la pena richiesta al pubblico ministero, secondo cui l'artigiano non avrebbe verificato bene l'impianto. La vittima, 66 anni di Savigliano, era deceduto il 27 ottobre del 2021, dopo il ricovero per lesioni riportate nella deflagrazione. Sempre a pagina 47, la Gardetta chiusa ad auto e moto, decine di esercenti schierati per il no. La replica del sindaco di Canosio, percentuale minima nell'area 200 attività. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura del web con targato CN, Alba, variazione di bilancio da 2,3 milioni, 1 milione per capitale dell'arte contemporanea 2027, presentata in commissione la sesta variazione al bilancio 2026-2028, risorse anche per la bocciofila, le aree esterne e la viabilità del nuovo asilo di Corso Europa. Cuneo dice.it in apertura: cambia l'home page, no al taser per vigili a Cuneo, troppi rischi per chi è colpito. Il caso Corso Giolitti non modifica la decisione assunta dal comune. Non è uno strumento di tortura né di repressione, obietta il centrodestra. Passiamo a Cuneo24.it in apertura: al traforo del Tenda, la lettera di Gigi Garelli. Stiamo perdendo un pezzo di storia. Il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza scrive: prima di alesare il tunnel 800, almeno riconosciamo il valore di ciò che abbiamo ricevuto in eredità. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV. Troviamo il titolo che abbiamo già letto sul quotidiano La Stampa: per i paesaggi vitivinicoli UNESCO, nuovo piano di gestione tra comunità locale e giovani. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E come su richiesta di Antonio, nostro ascoltatore, abbiamo ascoltato Vasco Rossi, una canzone per te. Salutiamo e auguriamo una buona giornata appunto al nostro Antonio. Adesso invece sentiamo Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi con il suo almanacco.
1: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noah. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: con Mercy, la cantante e attrice britannica, compie oggi 42 anni e noi appunto l'abbiamo celebrata con la sua Mercy. Siamo arrivati alle 8:18 e perché non farci due risate con il meglio delle badole online?
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 20.

0: allora adesso ti recito le previsioni per quest'oggi. Dai. Con la luna nel segno, dalle 7:33 minuti avrete il vento in poppa e otterrete dalla vita tutto quello che volete.
1: Bene, bene. Però io ho il sole sulla schiena per il momento, più che il vento in poppa.
2: Le Badole online, chiacchiere e buon umore.
3: Abbiamo parlato dell'uomo più figo del mondo, vogliamo non sentirlo.
4: Vogliamo non invocarlo. Sì, tra l'altro.
1: Eccomi.
4: No. Da dove?
3: Jack, dove l'abbiamo preso?
1: Ma no, dovevo dire
3: Giulia,
1: qualcosa perché mi sono sentito.
3: Bisogna anche fare dei gesti buoni, tu lo sai, io a volte
4: ho capito la carità, Luisella, però anche così.
3: Tu dici che è stato troppo?
4: Diamo 200 lire.
3: Lire?
4: Sì, euro, quello che meglio gli euro probabilmente.
5: Fai il pieno di buon umore. Le Badole online.
6: La diretta tutte le mattine dalle 9:30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
7: Feve nen le Badole.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

I giornalisti con Maradona e Pelé. Sono le 8:28 e prima di passare la linea Barbara Salandri della redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo, spazio ancora una canzone con Ben A. King, Young Boy Blues.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
2: Tra molti tira e molla, e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente è ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano, lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono, e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
1: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, l'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque, festeggiamenti per l'Independence Day che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore, quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
1: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
4: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
5: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, c'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
4: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
5: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
4: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
5: Il mio obiettivo? Fare bene.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, queste le uniche segnalazioni. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Il tempo di una canzone e poi spazio ancora all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

Leggiamo insieme i principali titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia, cominciando dalla guida.it in apertura di home page. Fondazione CRC, nessun allungamento di mandato per il presidente e il consiglio generale, confermata l'attuale durata, 4 anni, deliberate una serie di modifiche allo statuto dell'ente. La fedeltà di Fossano in apertura, la siccità con Coldiretti che torna a chiedere i mini invasi, la scarsità d'acqua fa temere per le coltivazioni. L'appello dell'organizzazione cunese. Il Savilianese in apertura, un annuncio di e-distribuzione, l'interruzione di energia elettrica nella giornata di oggi, martedì 23 giugno, nel comune di Caramagna di Piemonte, dalle 8.30 alle 15.30. Il Corriere di Saluzzo in apertura, gli alpeggi e lupo, il Piemonte studia un piano di prelievi selettivi, con incontro in regione tra l'assessore Bongioanni e rappresentanti degli allevatori. Per quanto riguarda invece l'Unione Morregalese, in apertura troviamo il titolo legato alla Fondazione CRC che abbiamo già visto sulla

23 giugno. Con l'UNESCO 31 progetti in 5 anni e questo è il punto centrale del piano di gestione presentato proprio ieri ad Alba, che sarà valido da qui al 2031, è nato coinvolgendo i soggetti interessati e punta a valorizzare tutta l'area attraverso uno sviluppo sostenibile, parlando per esempio anche di arte, cultura, percorsi ciclopedonali, insomma un modo nuovo per vivere il territorio al passo con i tempi. Parliamo poi di accoglienza, in particolare del progetto SAI, il sistema accoglienza e integrazione degli stranieri, che lavora nel Cuneese per integrare per l'appunto gli immigrati. Abbiamo intervistato Salvatore Nola, uno dei referenti, sui progetti e sui dati del 2025. Parliamo anche di caldo, ovviamente, sono giorni torridi, le notti tropicali d'alba fai soglio in tutta la Langa nel 2025 hanno superato l'intero trentennio precedente. Ciò che sta accadendo nel 2026 potrebbe segnare un ulteriore peggioramento, i dati dei singoli paesi lo dimostrano e soprattutto ospitiamo anche i consigli dell'ASL, dell'azienda sanitaria, con due, per fare fronte a questo caldo così umido e così difficile da reggere tra le nostre colline. Come da Bra si parla poi della festa dell'hockey, che ha vinto il suo 12° scudetto, sicuramente un momento importante per tutta la città. Musica e teatro immancabili, a luglio arriva Alba Jazz, sotto le torri spazio anche a Burattina Arte, una manifestazione che ogni anno sa coinvolgere grandi e piccini. Parliamo poi dell'assemblea di Confindustria Cuneo e Piemonte che si è svolta ad Alba lo scorso fine settimana e ha portato sul territorio moltissimi imprenditori che arrivano appunto da tutta la regione. Per quanto riguarda la Langa, il resoconto del premio Ancalao, che è andato a un progetto in campo medico. A Bose domenica è stato anche inaugurato e svelato il nuovo murales dedicato a Cardin Petrini, figura centrale nella galleria dei personaggi che arricchiscono il paese. Invece dall'Ardaroero si parla di possibili fusioni tra paesi, in modo per superare i campanilismi e per fare squadra, in modo da gestire meno le problematiche che sono da affrontare i piccoli comuni. Gazzetta d'Alba, come sempre, in edicola al martedì e online tutti i giorni. Alla prossima settimana.

0: Empire State of Mind ci ha accompagnato fino alle 8:48 per questo martedì 23 giugno al nostro appuntamento con l'Accade Oggi e l'Almanacco di Francesco Cataldo.
1: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Tiziano Ferro con Stop Dimentica. 20 anni fa usciva il terzo album in studio, Nessuno è solo, e questa canzone schizzava in cima alle classifiche europee. Poi diversi sono stati i brani che hanno avuto successo contenuti in quell'album, come Ti scattare una foto ed Ero contentissimo e Raffaella è mia. Qualche consiglio utile, poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie, perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Piemonte sa.
4: Junk

0: Paolo Vallesi con Enrico Ruggeri, le persone inutili. Siamo arrivati alle 9 in punto, dunque è tempo di aggiornarsi. La linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
1: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
2: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
1: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
2: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli di Cuneo della provincia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, una vita indipendente per i disabili. La legge c'è, vanno trovate risorse. Il dibattito sulla riforma che dovrebbe realizzare uno dei diritti fondamentali che oggi è negato. L'assessore regionale Marrone dichiara: la sperimentazione Italia è lenta, ma il Piemonte è avanti. La foto di apertura di quest'oggi dedicata all'arte del sognatore di Neive, l'omaggio del paese al professore pittore Giorgio Cardino. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura: diritti senza risorse. Poi troviamo il colloquio con Paolo Heritier, professore ordinario di filosofia del diritto. Il tema delle risorse è certamente centrale, ma non è l'unico. Dobbiamo superare un modello centrato sui servizi standard. E poi ancora dichiara: la sperimentazione va utilizzata come un'occasione per costruire buone pratiche dal basso. Voltiamo pagina, piano colline UNESCO. Il documento di gestione 2025-2031 è stato illustrato ieri a Palazzo Banca d'Alba. Rappresentata la strategia attraverso la quale il sito intende conservare e trasmettere alle generazioni future il proprio valore universale. Troviamo anche le dichiarazioni di Marina Chiarelli, assessore regionale alla cultura, che dice: è un progetto con cui decidiamo come custodire e far crescere questo grande patrimonio. Passiamo a pagina 47, alla cronaca: morto nell'esplosione per una fuga di gas idraulico a processo. Un anno di reclusione la pena richiesta al pubblico ministero, secondo cui l'artigiano non avrebbe verificato bene l'impianto. La vittima, 66 anni di Savigliano, era deceduta il 27 ottobre del 2021 dopo il ricovero per le ustioni riportate nella deflagrazione. Sempre a pagina 47, la Gardetta chiusa ad auto e moto, decine di esercenti schierati per il no. La replica del sindaco di Canosio: percentuale minima nell'area 200 attività. Questi i principali titoli per quanto riguarda la giornata di oggi sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura alle 9.09 dei quotidiani online. Cambia l'apertura di home page di Targato CN: buon compleanno Cuneo, eventi e iniziative per gli 828 anni della città. Dalle 18 di oggi 23 giugno il centro storico si animerà con il corteo in costume, la carrozza a cavalli e i laboratori di archeologia sperimentale. In programma anche le visite guidate del FAI e lo spettacolo teatrale nel chiostro di San Francesco. Cuneo dice punto di in apertura: ancora no al taser per i vigili a Cuneo, troppi rischi per chi è colpito. Il caso Corso Giolitti non modifica la decisione assunta dal comune. Abbiamo poi l'obiezione del centrodestra, che dichiara: non è uno strumento di tortura né di repressione. Cuneo24.it in primo piano: il traforo del Tenda, la lettera di Gigi Garelli. Stiamo perdendo un pezzo di storia. Il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza scrive: prima di alesare il tunnel ottocentesco, almeno riconosciamo il valore di ciò che abbiamo ricevuto in eredità. Idea Web TV in apertura, ancora il titolo che abbiamo trovato già sul quotidiano La Stampa: paesaggi vitivinicoli UNESCO, nuova piano di gestione tra comunità locali e giovani. Per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Una donna non... Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Radio Piemonte Sound, un saluto caro.
5: Stiamo volo.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: Nella giornata di venerdì si è celebrato gli 80 anni di Confagricoltura. Sentiamo allora le parole di Alberto Cirio ai nostri microfoni.
1: Confagricoltura fa un compleanno importante, e se noi siamo una terra di successo, nonostante le difficoltà che evidentemente ci sono in tutto il mondo, continuiamo ad avere un'agricoltura che cresce nel nostro Piemonte, e lo dobbiamo agli agricoltori innanzitutto, lo dobbiamo al buon Dio che ci ha dato una terra e un ambiente meraviglioso, ma lo dobbiamo anche a tutti i professionisti che hanno aiutato il mondo agricolo. E Confagricoltura tra questi professionisti si è sempre distinta con capacità, con studio, con approfondimento, e quindi noi diciamo oggi come regione anche grazie Confagricoltura. Beh, noi nel nostro CSR, che sarebbe poi di fatto il PSR in continuazione, abbiamo continuato a garantire risorse per il miglioramento delle aziende agricole. Siamo una delle poche regioni d'Italia che ha tenuto ancora i soldi per i giovani, quindi per l'insediamento dei giovani in agricoltura. Abbiamo anche tante risorse e le abbiamo rimodulate con Bruxelles, ottenendole da Bruxelles nella revisione di medio periodo, si chiama, cioè sostanzialmente i fondi che noi abbiamo potuto ridestinarli, e la sicurezza idrogeologica e l'acqua sono tra gli elementi fondamentali, perché noi al momento tratteniamo in Italia solo l'11% dell'acqua che scende dal cielo, l'89% scende, va via, se ne va al mare, quindi abbiamo necessità di prenderne di più, curarla meglio, e proprio quello che il Politecnico di Torino sta facendo, cioè lanciare un corso specifico per la conservazione dell'acqua, sarà molto molto utile anche all'agricoltura piemontese.

Sono le 9.26, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto sulle nostre frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Sono le 9.26, spazio ancora una canzone e poi è tempo di aggiornarci con la redazione nazionale. Nel frattempo appunto Ivano Fossati, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, questi posti davanti al mare su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Sono affidate ai carabinieri le indagini per cercare di far luce sulla dinamica del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio su una strada provinciale nell'Avellinese. Un bambino di 10 anni in sella alla sua moto mini cross è morto in seguito ad un violento scontro con una Jeep. L'impatto è stato talmente forte che il ragazzino con regolare casco è stato sbalzato a diversi metri di distanza. A prestare i primi soccorsi, purtroppo vani, gli occupanti del SUV e il padre che precedeva il figlio con la sua auto. Una tragedia immane. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino, le parole del sindaco di Moschiano. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé. I transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: I New Radicals con You Get What You Give, e poi la linea Francesco Cataldo con l'Accade Oggi. Ci racconta la giornata di oggi, martedì 23 giugno.

Martedì 23 giugno 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È partita una canzone che non doveva partire, ma non è un grosso problema.
1: È comunque il suo compleanno, Jerry.
0: Di Duffy? Ah, perfetto, allora la festeggiamo. Dicevo, buongiorno, ben arrivati in questa bellissima giornata caldina, perché anche oggi supereremo tutto quello che si può superare.
1: Ormai non ci dà più tregua questo.
0: No, assolutamente, assolutamente. Rinfrescatevi con la nostra musica, come se fosse possibile. No, lo sappiamo bene che non è possibile, però era il testo di un jingle. Allora, ascoltiamoci Duffy.

G, bella questa canzone, ci ha portato indietro nel tempo. Oggi è compleanno anche di Zinedine Zidane, calciatore, campione mondiale, pallone d'oro del 98 e poi famosissimo per le sue testate che gli vengono benissimo. E anche il compleanno di Noah, voce meravigliosa, lei oggi festeggia 57 anni. Qui la ascoltiamo nella versione cantata di questa canzone che è la colonna sonora della Vita è bella, un pezzo del maestro Piovani.

faremo un bis con Noah e adesso festeggiamo anche una bravissima rocker, Kitty Tassel. Questa è una bella versione sua di una cover, la Six Together, canzone storica.

nostro almanacco ci segnala anche che nel 1965 i Beatles arrivavano a tarda serata alla stazione ferroviaria di Milano con un treno proveniente da Lione. Una serie di concerti in Italia, terranno due esibizioni per data, al pomeriggio poi alla sera. Poi allora le date: 24-25 giugno a Milano, 26 giugno a Genova e il 27 e il 28 a Roma. Questo succedeva 61 anni fa. Chi apriva il concerto? Peppino Di Capri, lo sapevate?

piace ricordare anche che il 24 giugno del 65 al velodromo Vigorelli di Milano non c'era soltanto Peppino Di Capri ad aprire il concerto, anche Maurizio dei New Dada, quindi Maurizio che poi cantava 5 minuti e poi, ma c'era anche Fausto Leali.

curiosità straordinaria. 24 giugno, Beatles a Milano, pomeriggio e sera. Quanto costava un biglietto? Ecco, pensate, costava 1000 lire per la tribuna e 750 lire per il prato davanti al palco. Pensa un po', corrispondono a 0,52-0,39 centesimi, così giusto per farci due conti di quanto costano oggi i biglietti dei concerti. Costano veramente tantissimo, forse posso dire anche troppo. Noah, Pino Daniele, Sicily, per il compleanno di Noah e per suonare ancora una volta il grande, l'indimenticato Pino Daniele.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

siamo al 23 di giugno, anche oggi gli astri ci parlano, ci consigliano come passare al meglio la giornata, vediamo che cosa dicono. Ariete, siate determinati nel perseguire i vostri obiettivi. Toro, sappiate essere umili, accettando che abbiano ragione anche gli altri. Gemelli, imparate a riflettere con attenzione prima di agire. Cancro, sul lavoro vivrete una buona e costruttiva atmosfera. Leone, la salute e la forma fisica non vi creeranno problemi. Vergine, impegnatevi come sapete fare quando occorre. Bilancia, farete nuove conoscenze, avrete incontri fruttuosi. Scorpione, seguirete con attenzione una faccenda familiare. Sagittario, giornata abbastanza serena e via via migliore. Capricorno, giornata con buone prospettive in diversi settori. Acquario, giornata non facile, ma non completamente negativa, quindi non abbattetevi. Per i pesci il punto più delicato della giornata è concentrato nel settore della salute, quindi attenzione. E con i pesci si conclude anche l'oroscopo di questo 23 di giugno. Torniamo domani naturalmente puntualissimi. A tutti voi una buona giornata.

andati un po' indietro nel tempo con questo Caravan of Love. A proposito di andare indietro nel tempo, questa canzone che è uscita nell'87 e poi era diventata la canzone manifesto dei mondiali, era la canzone più ascoltata in quel periodo, proprio nella giornata di oggi.

0: magiche.
1: Non sono più le notti magiche, noi. Sono le 10:10, buona giornata con Radio Piemonte Santa Minca Radio, e in questa mattinata, come già da un po' di tempo, vi ritrasmettiamo i vecchi file delle Badole Online. Perché? Perché questo programma compie 25 anni, la radio ne compie 50, insomma siamo in via di compleanni, e allora abbiamo rivisitato tutti i nostri hard disk cercando appunto i momenti più significativi, proprio anche per sottolineare che sono passate tante persone a fare questo programma ridanciano e divertente. Invece, che sei più pacato di me, ho visto che hai pubblicato in questo weekend tutti i tuoi manufatti
2: di legno, certo.
1: Sai che lui fa dei manufatti, ma...
2: sono il mago della sega, Carmen, volevo dirti questa. E adesso
1: no,
2: subito. No, vabbè, ho capito.
3: Anche dello scalpello, così,
2: dello
3: però.
2: Scalpello, della sgorbia.
1: Ecco, e fa una radio, no?
2: Quelle robe lì che la io ho pubblicato di, sono paesaggi. Sono
1: sì,
2: paesaggi.
1: Sì, e poi lì presepi,
2: gufi. Certo,
1: al posto di far gufi fa una radio, no?
2: Potrei anche fare una radio.
1: Io te la disegno e tu la fai.
2: Va bene, si può anche fare. Sì, sì, fammi un bel disegnino. Sì, te la scolpisco, sì,
1: così almeno fai quello e sei bravo, eh? Bravo.
2: Sì. In orario di lavoro?
4: Sì, si può fare.
1: Guardati
2: al posto

0: Il 2 maggio poi è la giornata mondiale del tonno. Qui non puoi fare una battuta stupida perché il tonno è il tonno. Punto, pinna gialla, stop.
1: Vabbè, vado e tonno.
0: No! Ti prego, Carmen, fallo star zitto.
2: Questo è un classico.
3: Sì, sì, sì.
2: Vado e tonno è un classico.
1: Bella. Eterna giovinezza, dai, parliamo di cose serie perché altrimenti abbiamo già perso metà delle ascoltatrici che abbiamo.
2: Dicono gli esperti, sì, che l'età è come la temperatura, c'è quella reale e quella percepita.
1: Attenzione.
2: Sì.
1: Può cambiare anche di giorno in giorno, cioè oggi me ne sento 35, domani me ne
2: tempo?
1: Segno. È proprio così, è proprio
2: tempo?
1: Così. Io me ne sento
2: temperatura
1: 16.
2: Reale e temperatura percepita.

0: divertimento, risate, ironia, le badole online.
1: Sì, e sì, poi un'altra cosa.
2: Sì, sì, ce l'abbiamo.
1: Altro che yoga, colorare il nuovo antistress.
2: Oh, beh.
1: Io ho fatto questo pannello rosso. Sì. Hai presente quante volte l'ho colorato? Perché fosse proprio bello rosso, rosso Ferrari, come che è il nostro simbolo. Di rosso là, Piemonte. Secondo te, chi l'ha colorata quella roba là?
3: Fatto lei? Cioè,
1: ma sì, mi piace da morire.
3: Di spettacolo.
1: Vedi, vedi perché? Perché poi non sono stressata.
3: A colorare. No. È artista, no. Un artista a 360 gradi, no. Vedi.
2: C'è un palinsesto, c'è un palinsesto da rispettare.
1: Tu non far tanto la
2: lunedì
1: furba.
2: Lunedì questo, il martedì quello.
1: Raga,
3: venerdì.
2: Pesce.
3: Giovedì gnocchi e pesce. Sì.
1: Allora vogliamo finirla, Carmen?
2: No, ma sto pensando al menù.
3: Al menù, altro soffa, è arrivato l'angolino. Come diceva Massimo Bodi, De Sica, è al sabato.
2: È al sabato.
1: Se la smettete bene.

alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: Stefano Accorsi. Parliamo sicuramente di un bel fiolino che a voi vi piace.
1: Sembra un po' ritoccatina come foto, però per carità.
0: Si sarà passato tutto l'olio.
1: Un po' l'olio, tutto. Sai, perché lì
2: sicuramente l'olio, passatelo anche tu.
0: No,
2: e diventi così.
0: No, non credo. La mia tartaruga è più coppa, capito?
1: Ma perché poi lui c'ha la plissa qua.
0: Cos'è la plissa? Cos'è la plissa?
1: E beh, c'è il pelo. C'è il pelo.
0: Ah, ho capito. Sì,
1: c'è
0: sì,
1: il pelo.
0: Un pochino sì. Poi ogni tanto lo rado.
1: E invece lui quando...
0: Vabbè, ma anche lui ce l'avrebbe il pelo.
1: Ho capito. Vabbè, come tutti gli uomini che vanno.
0: Quasi tutti gli uomini. Sì. Ma lui sarà depilato anche sulle gambe.
1: Ma fai fare la ceretta lì davanti alla tua moglie?
0: No, l'ultima ceretta che ho fatto. L'ultima ceretta che ho fatto, sono stato costretto a farla nelle zone basse perché mi hanno obbligato a farla e non è stato bello. Ecco.
2: Ma la storia dell'ernia.
0: Quella roba lì. Vabbè, quindi non mi piace.
2: Così hai capito che cosa provano le donne quando si fanno la ceretta?
0: Sì, tanta paura, tantissima, ma noi triplicata la paura, tanto triplicata.
1: Sì, perché voi uomini cosa siete?
0: Eh no, sai, lì il rischio. Vai col rasoio lì, cioè se c'hai tutto
1: il noioselli in quel caso lì, siete un po' pistini,
0: no.
1: Siete un po' noioselli.
0: È una questione di caccio salame. Hai capito? Perché lì da quelle parti, hai capito? Sì. Va bene. Chiudiamola
1: qua.
0: Da
1: quelle parti foste solo voi delicati. Anche noi abbiamo delle parti che sono delicate, eppure
0: ma noi
1: facciamo la ceretta senza rugnare così tanto.
0: Ma noi siamo un po' ansiosi.
1: Voi rugnate per prendere una piccola pastiglia. Vabbè,
0: adesso la pastiglia dipende da dove la prendi, quella che si chiama supposta effettivamente qualche ansia te la crea.
1: Vabbè, ancora una canzone e poi la linea alle news.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di 15 minuti circa. A più tardi per un altro aggiornamento. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Re Carlo d'Inghilterra, che lo propone sul mercato a un prezzo di 135 sterline. È una colonia, dico.
1: Sì,
0: guarda
1: credo
0: caso,
1: proprio di sì.
0: Non poteva che essere una colonia se la lanciava nei cazzi.
2: Certo. Bella, bellissima.
0: Non è possibile.
2: Bellissima questa,
0: ma è meravigliosa
2: battuta, ma lui
0: questa.
2: Le colonie una per una le ha perse.
0: Vi dico anche come è fatto.
2: Gelsomini.
0: Vivaci note di agrumi che si mescolano con l'essenza squisita del cipresso, risvegliando all'istante i sensi e rivelando un cuore di serena lavanda,
1: allora,
0: ed esotico balsamo di copaiba.
1: Allora,
0: a me esempio risveglia una mano che va a infilarsi nella tasca dei pantaloni,
1: appunto,
0: il cipresso in generale, caro Re Carlo. Così.
2: Allora, io ti volevo dire questo: se hai bisogno di risvegliarti, io ti porto qualcosa, ti trovo.
0: Qualcosa trova.
2: Andiamo a vedere.
1: Calore esaltante, sì, del legno di cedro. Praticamente ti fai la barba, poi ti metti questa cosa e ti si accende la giornata. Ma da
0: ti
1: quello
0: si accende
1: che
0: la faccia, sicuramente, se metti il profumo dopo che ti sei fatto la barba, ti
1: c'è
0: si accende
1: qui,
0: proprio.
1: È un'acqua, sì, di colonia, sì, dopo, sì, la, sì, dopo la rasatura.
0: Certo.
2: Allora, quando ci facciamo cartonati, io sembro Heidi e tu con quel barbone sembri il nonno di Heidi. Non
0: sì,
2: te lo volevo dire.
0: Il nonno giovane di Heidi, perché nonno, mi fanno ancora i capelli colorati.
2: Sì, sì, sì, il nonno giovane di Heidi, ma io sono molto più grande.
0: Sembro anche un po' Walker Texas Ranger, ma senza fucile.
2: Sì, devo dire.
1: Guarda che questo evoca all'istante il fascino dell'Highgrove Garden. Cioè, ragazzi, guarda che qui acquisti,
2: Prima guarda la foto di Elodie col fotoschiena e poi coso, e poi gli vuoi mettere sto profumo, e oggi che cosa gli vogliamo fare? Poi adesso deve continuare a lavorare, può mica scappare, fare, no?

0: strappato così. L'ho
1: sulle ginocchia.
0: Poi avevo portato a mia zia a far l'orlo e mia zia l'era stancata un po' arrangiarlo. E lei, ma no, poi tencale, se sai queste cose che... Poi ne ho comprato un secondo paio socia un po' più laceranti e lì poi la zia ha dovuto intervenire sul serio. Cari miei, lo sapete che cosa va di moda? La calza rotta. Allora, io le ho buttate via, ma vedi che scema, bisogna mai buttar via niente. Cosa dico sempre, bisogna mai buttar via niente? Allora,
1: anche quelle rotte dobbiamo tenerle.
0: Sì, perché le bad girl, quelle della nuova side della prossima stagione,
1: ma
0: che sono un po' così.
1: Ma tu dici collan rotti?
0: Sì, proprio rotti.
1: Ah, il collan.
0: Sì, sì, tu devi avere, ma un bello ciancun, no? Una cosa, da una parte la brava Madame In, perché poi...
1: guarda, mi vedo vestita così,
0: esatto.
1: Guarda.
0: Anch'io ti vedo, socia.
1: Con questa gonna scozzese alle caviglie, guarda.
0: Sì, anch'io ti vedo così, ma soprattutto vorrei vederti così.
1: Col golfino.
0: Da brava Fia. Un giorno vieni da brava Fia, sai, quando dobbiamo fare la versione quella un po' più istituzionale, no? Invece quando dobbiamo fare le ragazze della radio,
2: ciancun.
0: Allora ti voglio con con il collan, con un bello ciancun.
1: Ma guarda, ho un paio di calze rotte a casa, guarda. Volevo quasi buttarle via, ma
0: no,
1: adesso
0: non
1: ci
0: farlo.
1: Penso.
0: Adesso pensaci un attimo, se poi sono un po', hanno delle greche, delle cose, io quelle le ho.
1: Ancora
0: e
1: meglio.
0: Poi bisogna proprio spaccarle così. Io ricordo quando la prima volta che ho messo i jeans un po' bucati, che sono andata a pranzo il sabato e il giorno del buttato di pranzo dalla mamma, mia madre mi guarda e fa: no, ma per sneng un dangir per
2: Anauta.
0: Ho pagato la fortuna.

Era il 1997, Claudio Baglione insieme a Fabio Fazio con una trasmissione meravigliosa che ripercorreva il bello degli anni 70. Anima mia si chiamava così e lui decise di rivisitare questo grande successo dei Cugini di Campagna.

visto che quest'album è una delizia, una meraviglia, vi faccio anche sentire la versione del nostro concerto, canzone meravigliosa di Umberto Bindi con Claudio Baglioni, c'è Orietta Berti.

0: esecuzione straordinaria. Baglioni, Berti.
1: Ve la raccontiamo, poi voi fatevi un'idea.
2: Sì, sì.
1: C'è un'app per appuntamenti basata sull'odore corporeo. Si chiama Smell Dating.
2: Io ricordo quando ho tentato di fare un corso di balli latinoamericani, mi mettevano in coppia con uno che veramente non la scella pezzata, molto di più. Infatti ho imparato niente.
3: Eh beh, certo, perché pensavi a come sfuggire, insomma, a sopravvivere a una situazione di questo genere.
1: Questa roba funziona così.
3: Dimmi.
1: Gli iscritti all'app inviano indumenti indossati per qualche giorno, come magliette che contengono naturalmente il loro odore corporeo.
3: Sì.
1: Quindi in questo modo le persone con cui stanno parlando possono annusare gli indumenti.
3: Sì, ma anche
1: quindi
3: il corriere, poverino,
1: sia,
3: cosa ne può il corriere, che tu gli dai quella roba zozza? E...
1: A meno che non ci sia, non so, un'agenzia sul territorio,
3: certo,
1: dove ci sono tutti questi indumenti che appartengono a Tizio Caio Sempronio,
3: certo.
1: Tu puoi andare in agenzia,
3: sì,
1: e in base all'odore poi vai a vedere anche la biografia della, del proprietario di quell'indumento. Io immagino,
3: sì,
1: che funzioni così, perché altrimenti Mister Amazon è contento per questo.
3: Sicuramente anche riscaldamento globale, no?
1: Ecco.
3: Per mandare in giro corrieri per questa cosa, e soprattutto facciamo proliferare batteri. Il Covid non ci ha insegnato assolutamente niente.
1: Dicono che l'odore corporeo è importante.
3: Beh, ma su
1: infatti,
3: questo io sono d'accordo.
1: Gli esperti consigliano,
3: sì,
1: di non profumarsi tanto quando si esce per un appuntamento.
3: Sai, magari sudi un pochettino, no? Perché cioè, hai un po' l'ansia da prestazione o che altro, quindi sai, un po' di profumo aiuta.
2: Allora, l'ansia fa tanto e la tensione altrettanto.
3: Ah vabbè, torniamo al cioccolato. Molto bene, molto bene.

grandissimo successo. Questo aveva scritto una canzone dicendo, insomma, che gli serviva un dollaro e il mondo si è fermato per ascoltarlo. Grazie per essere stati con noi e questo è l'ultimo pezzo per quanto riguarda il meglio delle band.

0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
1: Vuoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera? Avere il sangue blu o il pollice verde? Vedere tutto rosa? Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Sono le 11:04.

estate del 1999, fa da, diciamo, riempipista ma anche da brano trainante per il periodo estivo. La canzone era Sandra, suonata, famosissima e cantata veramente ovunque in quell'estate. Vabbè, benvenuti, questo è Pianeta Italia, allo spazio riservato alla storia della musica italiana dagli anni 80 ad oggi, con senza dimenticare neanche se c'è qualcosa di interessante degli anni 70 da farvi riascoltare, e ci concentriamo maggiormente anche sulle canzoni ovviamente dell'estate. E tra poco, a proposito di questo, un pezzo che è diventato storia nel 1984, mentre per i prossimi minuti altro grande successo degli anni 60 di Edoardo Vianello dal titolo Abbronzatissima, estate 2002, un certo Brusco la riprende in Sotto i raggi del sole.

classici italiani che sono diventati veramente grandi, importanti nella storia della musica, nella nostra storia, dall'estate del 1984. Facciamo un salto adesso dall'84 al 1997 e andiamo avanti stando sempre sul rock, però su un gruppo questa volta. È il momento dei Negri.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nel

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre due ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
2: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
3: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
2: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impolle il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
3: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
2: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
3: Mio obiettivo, fare bene.
1: Squalificato in carriera due volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
4: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Tennis, in piano svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, da Simone Rigone, e anche i Rotti contano.
7: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.

Baby Bertè, Loredana Bertè, 1982. Per i tuoi occhi che grinta, ragazzi, che donna che grinta, che carica, soprattutto in, beh, in tutta la sua discografia ovviamente, ma negli anni 80 la sentiamo veramente una pantera.

0: subito, ve lo dedico, ve lo lascio dedicare anche voi, a chi volete. Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, un comune regalo.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio della tua città.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: tu via con me.
1: Sono le 12:03.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sono fatto intanto arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
3: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
4: La fa sferza all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
3: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
3: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
4: Pianeta Italia, un viaggio tra le stelle della musica italiana che hanno fatto la storia.

grande Lorenzo Cherubini. Ben ritrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia. Ogni tanto vi buttiamo dentro qui e là qualcosa che definiamo di oggi, ma quando risale a 8, 4, 5, 10 anni al massimo, ma neanche, c'è fin troppo 10 anni. Può essere considerato qualcosa di oggi che andremo a ricordare domani. Ma ci focalizziamo soprattutto nel passato, quindi dalla musica degli anni 80 alla musica degli anni 90, la prima parte del decennio 2000. E i prossimi minuti sono in compagnia di Toto Cotugno. Andiamo nel 1981 con La mia musica. E torni indietro.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: abbiamo tirato fuori quest'oggi così piano bar, ma vi posso citare anche naturalmente Rimmel, Pezzi di Vetro, il signor Hood, Pablo, Buonanotte Fiorellino, cover Le Storie di Ieri e Quattro Cani, e per concludere Piccola Mela. Ricordiamo oltretutto, così un dato veloce veloce, che questo album ha venduto 500.000 copie. Non mi sembrano poche, soprattutto all'epoca e soprattutto in Italia.
1: Una piccola pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: Edgan Sean dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

1991, perché ne abbiamo suonate tante di Enrico Ruggeri, ma questa mancava, bellissima ragazzi, questa è fantastica, fantastica. E album del 1991 di Enrico Ruggeri, si intitola Peter Pan. Nella copertina vengono usate esclusivamente varie sfumature di verde e si vede il volto di Ruggeri tagliato a metà, sullo sfondo una chiesa gotica. Naturalmente finora è l'album più venduto del cantante, con, pensate, ben 4 dischi di platino. Un lavoro che conteneva 11 tracce e il brano più famoso di punta di tutto il lavoro.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21.30 di lunedì in via Milano nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
2: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onori a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
3: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
2: La FAS persa all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
3: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
2: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra, Ghana e Panama, Croazia.
3: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica radio. La

0: viaggio soprattutto, come dico sempre, Mango, come Mona Lisa ci ha portato all'inizio degli anni 90. Proseguiamo invece con il nostro credo, che è credo nella musica italiana. Ci piace riproporvela, farvela sentire. Questi sono gli ingredienti di Pianeta Italia, viaggio tra le emozioni italiane dagli anni 70 ad oggi, andando a riscoprire più che altro canzoni un po' meno, quelle diciamo meno suonate.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

album dal titolo Si Buona, pubblicato nell'86, doppio album della cantante Mina. L'album è commercializzato su vinile come doppio LP non divisibile, mentre su CD i due dischi vengono venduti singolarmente con l'aggiunta al titolo di volume 1 e volume 2. Le liste tracce sono comunque le stesse su tutti e due i supporti audio. Il disco 1 contiene le canzoni della trasmissione Rai 30 anni della nostra storia. Nel brano Bella senza anima subentra nel finale l'autore stesso Riccardo Cocciante, che ne intona il titolo e chiude la versione con i vocalizzi che erano anche nel brano originale. Brano Buonasera dottore, cantata assieme a Francesco Donadelli. Nel brano Via di qua è stata la sigla di chiusura della trasmissione Rai 30 anni della nostra storia. Viene il duetto tra Mina e il mitico grande Fausto Leali. E mentre all'interno del disco 2 vogliamo ricordare Ogni tanto è bello stare soli, scritta da Andrea Mingardi, che tornerà a scrivere per Mina nel 2006. E del pezzo Azzurro esiste una prima versione in un medley eseguito nel 68 per lo spettacolo del sabato sera Canzonissima. È stato inserito anch'esso in seguito nella raccolta non ufficiale Signori Mina volume 4, pubblicata nel 1983. Insomma, un doppio CD, un doppio LP fantastico che contiene brani dei suoi colleghi più importanti e più famosi, rivisitati da lei, ma c'è anche questa canzone appunto Via di qua, scritta da Giorgio Calabrese e dal figlio di Mina, Massimiliano Pani, duettata con Fausto Leali.

2003, dopo il grande successo di Dedicato a te, ci riprovano, se non ricordo male, era proprio l'estate successiva con questa canzone, che non ha avuto la stessa fortuna, però devo dire simpatico.

grazie per essere di nostri, per averci scelto nella nostra sequenza. I protagonisti di oggi saranno Gianni Togni, poi andremo nella Italo Disco Dance e andiamo nel 2000 con questo gruppo che ha fatto cantare non solo il mondo ma anche l'Italia. Si chiamavano i Brothers, mentre subito in apertura lei li ha fatti ballare, gli italiani, nel 1982.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
2: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
3: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
3: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
2: Lo sport: ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Restate con noi su Radio Piemonte Sound.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sta per cominciare Hit Parade Story, New Hit con Mirko Bencivenni, pronti a fare il pieno di grande musica di ieri e di oggi. Io ci sono, voi ci siete, oggi cominciamo così.

0: Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Beh, devo dire che da diverso tempo a questa parte c'è questo programma che si chiama Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Io sono Mirko Bencivenni. A proposito, ciao a tutti, benvenuti. Facciamo gli onori di casa e la storia della musica che torna in classifica di giorno in giorno con le mie Hit Parade Story. Le mie poi sono le vostre, perché siete voi che a suo tempo avete comprato i 33, i 45 giri e avete formato, decretato, creato queste classifiche che sentivamo alla radio allora e risentiamo e vi riproponiamo alla radio oggi. 13 giugno 1987, lì portiamo i nostri ricordi di oggi. È una classifica settimanale la cui data di pubblicazione ufficiale è il 13 giugno 1987. 20 45 giri da esplorare insieme. Comincio subito con il segnalarvi alla posizione numero 20 William Pitt con City Light.

Beat con questo brano ha aperto le danze veramente molto bene, con questa atmosfera particolarmente raffinata, quasi da aperitivo. William Pitt, City Light, posizione numero 20, ventesimo 45 giri più venduto in Italia il 13 giugno del 1987. Un passo più in su alla 19, Duran Duran con Strange Behavior, 18 invece per gli Europe di Joy Tempest e il loro glam rock, una hit assolutamente straordinaria che ha fatto sognare tantissime persone. Ve la ricordate, Carrie?

Yes, Kerry, 18esimo 45 giri nella nostra hit story di oggi. 17 per Mandy Smith con I Just Can't Wait. 16 per i Duran Duran di Simon Le Bon, nuovamente in classifica con Mitchell President. 15 invece per un disco particolarmente ipnotico del genio di Minneapolis chiamato Prince. Sicuramente straordinaria questa Sign of the Time.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.

sempre con voi in questo pomeriggio colorato, dotato di tanta bella musica del presente e del passato, che mettiamo in pausa ora per qualche istante. Noi ci risentiamo tra poco.

0: Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
1: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
0: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido, bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
3: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica, cioè non abbiamo un servizio nazionale, e quindi sta poi a tutte le varie i vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
2: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
4: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio, purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
2: Argomenti che saranno anche al centro della prossima prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo Uzbekistan, Inghilterra Ghana, Panama Croazia e Colombia Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano è quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte. Lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: 10 aprile dell'anno 2010 ci dice addio Raimondo Vianello. La proverbiale mimica e l'ironia elegante hanno fatto di lui e dell'inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV più amate dal pubblico italiano. Nello stesso periodo il quarto singolo più venduto in Italia è di Biagio Antonacci, Se fosse per sempre. Ma del resto, cari Sandra e Raimondo, vivrete per sempre nei nostri cuori.
1: Se l'amor

0: in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica

0: buon pomeriggio da Mirko, da Mirko Bencivenni. State ascoltando Radio Piemonte Sound e dopo tanta musica del passato, ecco a voi una hits un po' più contemporanea, un successo di questi tempi.
1: Radio Piemonte Sound, estate da vivere.
2: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.

denominazione di origine controllata su Radio Piemonte Sound. Il 63esimo album più venduto in Italia del 2011 è l'ultimo prodotto ufficialmente dalla band R.E.M. o R.E.M. se preferite di Michael Stipe, Collapse Into Now, dal quale ascoltiamo i Berlin.

0: Ehi tu, se ti sei appena sintonizzato, sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Piccola pausa, informazione, e poi chiaramente la musica continua alla grande. Hit Parade, Story New Hit, in mia compagnia, sono Mirko Bencivenni, anche oggi fino alle 17. Ancora un sacco di successi di oggi e di ieri da ascoltare, vietato mancare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
3: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
4: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
3: L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati ormai senza sensi e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
4: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
3: Il mondiale ora, tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Vuoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
8: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.

Continua assolutamente non alla grande bensì alla stragrande la nostra Top 20 Single Story di oggi, quella datata 13 giugno 1987. Vi ho lasciati qualche istante fa con Prince alla 15, 14 per Boy George con Keep In Mind, 13 per i Living In A Box, appena ascoltati con Living In A Box, 12 per Tracy Spencer con Take Me Back, 11 invece per Nick Cayman e Loving You Is Sweeter Than Ever. Ancora buon ascolto e buon divertimento amici, questa è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio.

L'undicesimo 45 giri più venduto in Italia il 13 giugno del 1987 era firmato da Nick Kamen, Loving You Is Sweeter Than Ever. Entriamo in top 10 perché alla posizione numero 10 troviamo Caroline Loeb, questa attrice e cantante che arriva dalla Francia e sicuramente in quell'anno fece il botto anche in tutta Europa con C'est la Ouate.

Sì, ci siamo in questo momento, miei cari amici di Radio Piemonte Sound. Volevo condividere con voi una frase del leggendario Jim Morrison. Ebbene, lui sosteneva che un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Noi ci inchiniamo alla sua memoria, questa frase che ci apre le porte a un successo tutto rock che ascoltiamo ora nel nostro appuntamento di oggi.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. Vogliamo stare con mamma, hanno detto. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Vladimir Putin, sebbene Kiev denunci altre tre vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, accusa ancora il presidente russo, mentre si aggrava lo scontro diplomatico tra Kiev e Varsavia, dopo un'onorificenza concessa dall'Ucraina ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella seconda guerra mondiale. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Mohamed Ali di Marco Mengoni parla del coraggio che ci vuole ogni giorno per superare quel senso di solitudine che può soffocarti e della forza che devi trovare per rialzarti quando la vita ti tira un dritto in faccia. La traccia fa parte dell'album Atlantico, il 15esimo più venduto in Italia dell'intero anno 2018. Marco Mengoni su Radio Piemonte Sound.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.
5: Ciao Radio Piemonte Sound,

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

della nostra Hit Parade Story. Questo è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Un saluto anche a chi solamente da qualche istante avesse raggiunto e catturato il nostro magico segnale. Io sono Mirko Bencivenni e puntualmente ogni giorno mi intrufolo in punta di piedi con una prima parte e una seconda parte del nostro viaggio, che si chiama per l'appunto Hit Parade Story. 13 giugno 1987, lì sono collocati i nostri ricordi di oggi, e già abbiamo scalato le posizioni dalla 20 alla 9. Sì, esatto, o meglio, vi ho lasciati qualche istante fa con la posizione numero 10 e Caroline Loeb e Sela Watt. 9 per Boy George con Everything I Own, 8 per Malen Kim con Respectable, 7 invece per Sabrina Salerno con Boys.

Niente di rivedere il videoclip, si vede in piena estate una Sabrina Salerno in piscina circondata da tantissimi uomini, lei in costume più prorompente che mai, con tutte le sue belle formine al posto giusto, e che diamine, grandissima icona della seconda metà degli anni Ottanta, grandissima scoperta di quel genio che si chiama Claudio Cecchetto. Sabrina Salerno con la sua Boys, il suo 45 giri, lo troviamo alla posizione numero 7 nella Hit Story del 13 giugno 1987. Saliamo di un altro gradino per segnalarvi alla posizione numero 6 Umberto Tozzi e Raff insieme per Gente di Mare.

0: mettiamo per qualche istante la musica in stand-by, diamo la linea all'informazione, alla nostra redazione pronta con gli ultimi aggiornamenti, con le ultime notizie, le ultime news, e poi tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Hit.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno Francesca Crupi ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
3: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, e da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
4: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
3: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
4: L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
3: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Nel pomeriggio di Radio Piemonte Sound continua l'appuntamento di Hit Parade Story New Hit. Solo le più belle di oggi e di ieri, naturalmente per voi.
1: New Hit, le più nuove del momento.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
0: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: su Radio Piemonte Sound. Arrivano ora le news a carattere locale, ma tra poco noi saremo pronti a continuare il nostro avvincente e spumeggiante appuntamento di oggi di Hit Parade Story e New Hit.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
4: Col suono della sirena.
5: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

Il 9 novembre 2004 Mozilla lancia il browser Firefox, un browser open source in grado di funzionare più stabilmente e con un'interfaccia più lineare. Così la Volpe di Fuoco, storico logo di Mozilla Firefox, conquista il web. E in quel periodo in Italia il singolo più venduto è My Prerogative, Britney Spears.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate. Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
2: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
3: La cronaca ora: l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
2: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
3: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo, 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
2: Mondiali: l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

con noi, perché da tutto il mondo ci potete sentire e naturalmente la nostra grande musica vi tiene sempre compagnia. La storia della musica alla radio con le Hit Story, posizione numero 4 Rich Now, Dance Around the World, 3 per Spagna con Call Me, chiaramente per chi si fosse appena sintonizzato la hit è sempre quella del 13 giugno 1987, la classifica dei 45 giri più venduti in Italia all'epoca. Posizione numero 2 Fairy Hade, la loro versione di Let It Be, storica cover dei Beatles. Posizione numero 1 per la compianta stella americana Whitney Houston, numero 1 nella nostra Hit Story di oggi con I Wanna Dance With Somebody.

Somebody Who Loves Me. Lei è chiaramente Whitney Houston, inconfondibile stella americana che salutiamo nuovamente. E salutiamo anche il 13 giugno 1987, perché noi potremmo definirci dei cacciatori del tempo, e quindi nel prossimo appuntamento di Parade Story andremo a catturare un'altra epoca. Dove saremo? Negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, oppure ai giorni nostri? Lo scopriremo solo vivendo. Mirko Bencioni non fa altro che salutare.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a luna di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
1: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
0: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati l'eliminazione a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4-6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
3: Ciao, sono Roberto Sermiotti, un saluto a tutti i vostri ascoltatori, a tutti gli amici, a tutti gli sportivi, a tutti i tifosi di pallavolo.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della statale 20 del Col di Tenda, per segnalare la chiusura temporanea del tunnel del Tenda per motivi tecnici. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Infine sulla A4 Torino-Milano si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Nina Zilli con Sky dei Morcheeba insieme cantavano Grande, Grande, Grande.

0: aspettando.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
2: Silvia Salemi con una bella cover di E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi e da Gaetano Curreri per Patti Pravo.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Venerdì 19 giugno si è tenuta la celebrazione per gli 80 anni di Confagricoltura a Cuneo, un convegno con tanti ospiti sul palco, da Andrea Malaguti, direttore della stampa, a Vittorio Emanuele Parsi, professore dell'Università Cattolica di Milano, e Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e Copa. A tal proposito sentiamo le sue parole ai nostri microfoni e poi sentiamo anche l'intervista a Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo.
3: Agricoltura oggi è un settore fondamentale e strategico, questo lo dimostrano i fatti, e quindi i grandi paesi devono tornare a investire in agricoltura, quindi l'Unione Europea deve dare contezza della sua operatività, riconoscendo all'agricoltura nella prossima riforma della PAC quelle che sono le risorse fondamentali e necessarie. Dall'altra, in Italia c'è bisogno di un piano strategico di medio e lungo periodo, abbiamo affrontato tante crisi, è arrivato il momento adesso di costruire soluzioni per ovviamente dare ai nostri agricoltori quegli strumenti in grado di poter competere in un mercato sempre più difficile come quello globale. Ormai il mondo è cambiato, siamo agricoltori globali, una volta eravamo agricoltori italiani, forse europei, oggi siamo a tutti gli effetti agricoltori che competono nei mercati globali, quindi il tema della competitività è fondamentale, come lo è anche la capacità quindi di essere molto presenti nel mercato grazie a strumenti come ad esempio la tecnologia, la scienza e la ricerca. Proprio in questa settimana abbiamo finalmente applaudito all'adozione da parte del Parlamento Europeo delle nuove tecniche genomiche, quindi piante anche in grado di resistere al cambiamento climatico. Dall'altra parte dobbiamo investire in tecnologia, quindi chiederemo al governo ovviamente maggiori risorse sull'agricoltura 4.0, si è dimostrato che laddove si è investito in innovazione le aziende agricole oggi producono di più, sono più competitive. Poi bisogna fare attenzione agli accordi internazionali, perché è evidente che ci sono alcuni accordi internazionali che creano valore e altri che ci mettono in difficoltà, e quindi anche su questo tema ovviamente sia col governo italiano che col governo europeo dobbiamo fare attenzione, perché abbiamo fatto enormi passi in avanti sulla sostenibilità delle nostre produzioni. Il Piemonte è una regione straordinaria per quello che ha fatto sul riso, nel settore suinicolo, nella Granda c'è una forte presenza di allevatori di suini, se pensa a tutto quello che sto facendo

storia e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
1: Anche in vacanza, portaci con te. Scarica la nostra app e ascoltaci ovunque. Radio Piemonte Sound, amica radio, con te, sempre.
2: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio dei Pooh.
3: Red Ganzian.
4: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
5: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
2: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
3: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
2: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
3: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
2: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta. Che fermerà
1: la musica. Benvenuti, comincia il nostro spazio dedicato alla musica, tant'è che si chiama Chi fermerà la musica. Noi non di certo, anzi siamo qui a farvi ascoltare un disco dopo l'altro, tra i più belli che contiene l'archivio di Radio Piemonte Sound, un archivio enorme, già che compie 50 anni, e poi uno dopo l'altro vi faremo anche ascoltare dei tris di canzoni legate tra di loro da un qualche argomento di qualche tipo. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume della vostra radio e cominciamo.

Il nostro appuntamento musicale con i pezzi più belli dei 50 anni della storia di Radio Piemonte Sound continua con tre canzoni che vi facciamo ascoltare senza interruzione. Da che cosa sono caratterizzate? Dal fatto di aver vinto Sanremo negli anni 80, e quindi siamo andati a prendere i vincitori del 1981, del 1982, del 1987 e ve li facciamo ascoltare senza interruzione. Cominceremo subito con Per Elisa di Alice, proseguiremo con Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli e poi andremo a concludere con uno dei brani simbolo degli anni 80, Si può dare di più, un trio davvero d'eccezione, Morandi, Tozzi e Ruggeri.

0: che poi è diventato anche l'inno ufficiale della nazionale italiana cantanti, Si può dare di più. Morandi, Tozzi e Ruggeri lo portarono a Sanremo del 1987 e stravinsero quella incredibile edizione. Le tre canzoni che vi abbiamo appena fatto ascoltare sono tutte quante vincitrici negli anni 80 del festival. Abbiamo cominciato con Per Elisa di Alice dal 1981 e poi abbiamo proseguito anche con Riccardo Fogli e la sua Storia di tutti i giorni dal 1982.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
4: Stanno per arrivare le ultime notizie, le ascoltiamo subito passando la linea alla nostra redazione.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Farvi altri tre dischi senza interruzione, questa volta che arrivano tutti quanti dal decennio 2010, che a uno fa senso dire anni 10 perché ti riporterebbe indietro all'inizio del Novecento, invece giustamente ci sono anche gli anni 10 degli anni 2000. E allora avremo Black Eyed Peas per cominciare con The Time, proprio dall'inizio del decennio, così come il disco di Duff intitolato Well Well Well, bene bene bene bene, anche perché il terzo disco arriva dal 2013 ed è Lorenzo Giovanotti che fa tutti quanti contenti con il suo disco Ti porto via con me.

Lorenzo Giovanotti, dal 2013 con Ti Porto Via con Me, a conclusione del nostro non stop di dischi legati dagli anni 10. Well con Duffy dal 2010, e sempre dallo stesso anno abbiamo ascoltato anche i Black Eyed Peas

0: musica.
1: Allora, vi è piaciuto il nostro viaggio all'interno della musica? Io spero assolutamente di sì. Tra l'altro, se avete delle segnalazioni da farci, dei dischi che vorrete ascoltare nelle prossime puntate, non dovete far altro che inviarci un messaggio WhatsApp al 333-8209-023. Per il momento è tutto, ciao!
2: Che fermerà la musica?
3: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo tre partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
6: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Sono Fulminacci.
8: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
2: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
3: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
3: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
2: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dei VIP.
6: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
14: 1, 2, 3, prova. Radio Piemonte Sound, un saluto a tutti voi. Ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti. E un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
15: Vorrei una radio.
14: Una radio nuova? Vuoi un ponte? Vuoi un ponte?
15: Sì, voglio un ponte radio.
14: Un ponte radio?
15: Anche per televisione.
14: Appena fatto quello sullo Messina, per il vostro ponte radio. Ciao, saluti, qui si ride.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai così durante l'interrogatorio davanti ai PM. Il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra la delegazione di Tel Aviv e Beirut che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
1: L'economia.
0: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo, cruciale, aggiunge il capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Philcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Con l'estate sale anche il rischio delle truffe legate alle vacanze. Da un'indagine commissionata da Facile.it emerge che hanno coinvolto negli ultimi 12 mesi oltre 4,3 milioni di italiani, e meno di un terzo si sono accorti in tempo dei tentativi di raggiro, con un danno complessivo da più di 195 milioni di euro. La truffa più frequente, quella di strutture ricettive inesistenti o ben diverse dagli annunci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova Gravellona Toce, dalle 22 sino alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: offerto dai VIP.
1: Carlo, mi faresti un saluto per una radio che si chiama Radio Piemonte Sound?
2: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio. Gio-

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Serena da X Factor con un omaggio a Mina, anche un uomo.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadmaterasso.com e pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
0: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
4: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: I saluti dei VIP.
14: Direttamente da Zelig, i saluti di Franco Neri.
15: Agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto, eh?

0: detto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso, e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
1: È emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali, e in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte le 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
0: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti i messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto, profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani, che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
2: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
0: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella seconda guerra mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che deserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con quattro gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre tre squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
3: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo però, l'1-1 contro gli africani. americani ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'una di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 sino alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Infine sempre questa sera per lavori sulla A26 dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Arona e Baveno per i veicoli in direzione Gravellona. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
6: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: Rock Emotion, il rock in slow motion. Red Guns and the Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: Un saluto dai VIP.
1: Volevo salutare tutto il pubblico di Radio Piemonte Sound e un presto arrivederci. Magari quando sono lì vicino a voi, qualche concerto, venitemi a trovare. Non rimarrete delusi. Un bacio a tutti, buona fortuna e soprattutto buona salute. Da Eletta Berti, cari amici, un salutone. Ciao.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un sms o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioesogni.it.
6: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: dai VIP.
1: Montesaldo, un caloroso saluto da Tullio Solenghi, anche facendo le veci di Massimo Lopez, e vi aspetto poi dal vivo, perché così oltre che la voce ci vediamo anche de viso.
0: Le cover italiane più belle di sempre. No con Wood diventava No to No, la voce è di Fausto Leali.

0: Music Collection, la più bella musica dance su Radio Piemonte Sound.
1: Signori e signore, ladies and gentlemen, si comincia! Disco Explosion, Select e Mixed by DJ Faustino.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
5: Un saluto da Ultimo.
6: Ciao Radio Piemonte Sound, ciao.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: estate su Radio Piemonte Sound.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Alessandro Haber e Giusy Ferreri cantano K.

0: sono le 22.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it.

0: mai un litigio? Sai dove lo trovi un altro amico così? Altimila. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come buttare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
1: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino su web, affollino i tuoi punti vendita, copiano sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire

colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere Superman.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi come sono solo, questo ti spaventerà.

0: più al cinema.
1: Anime Flash, quotidiano di formazione cinematografica. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.

0: come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia.

0: spesa e aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute,
1: un importante e comodo,
0: da parte facile e gratuito con Ese.
1: Scegli la bolletta via mail.
0: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
1: Le bollette arrivano puntuali,
0: così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Alle bambine del Andrea Bocelli mondo. Per maggiori informazioni visita il sito
3: Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sismo.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate.
5: Scriviamo insieme nuove storie di crescita.
6: In questa
3: La
4: nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte.

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
2: Radio Piemonte Sound.

0: canzoni che hai nel cuore e i successi contemporanei. Questo è il mix di Radio Piemonte Summer.
1: Mi accorgo adesso che sono cambiato.
2: Ciao, sono Gianni Morandi, questo è

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate sole, se ami la musica italiana, se sei uno nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune.

0: canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Morgan e il Blu Vertigo, un omaggio a Domenico Modugno con La lontananza.

0: duetti, le collaborazioni tra artisti.
1: Guardati le spalle. Insomma, JoJo può fuggire. Nulla da preoccuparsi, si diverte così. JoJo scava nelle notti di Broadway con le sue luci a neon. Lo conosci?
2: Diavolo JoJo, in me, un omaggio.

internet, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digitale.

0: emozioni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che la scrive.
2: Canzonata, parole.

canzone hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta. E la

qualsiasi cosa tu voglia, qualsiasi cosa ti piaccia, qualsiasi cosa tu dica, tu paghi col tuo denaro e fai le tue scelte. Qualsiasi cosa della quale tu abbia bisogno, che riesci a vincere o che perdi, stai solo bluffando. Whatever you want, status quo.